0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: grande traccia questa di Botta 90, abbiamo sentito anche Buckaroo Symphony di Ruff by Picotto, c'era lui Ligabue, un po' di rock ci sta bene in mezzo alla musica dance, con Libra Nosa Malo un po' di contaminazione ci piace, Hathaway con Flyaway in apertura invece Sonic con Sky. Da Mauro Tonello è tutto, grazie J Nick, l'appuntamento come sempre con Botta 90 e domani mattina piaccio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
4: Radio Company con la Family.

0: po' romantici questa mattina. Without You, David Guetta con Usher. Amici, buongiorno. E perché si parte romantici? Perché ragazzi, lui è tornato. Diamo il benvenuto a Ale De Biasi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno.
0: Ale, buongiorno.
1: Parlare.
0: È strano, sì, lo so, adesso dovrei riprendere un po' mano con questo mezzo che è il mezzo radio. Ti dirò, Ale, guarda, posso... ci sei mancato. Noi vogliamo bene a Giovanni, però Giovanni aveva bisogno di ferie. Gli ultimi giorni veramente stava chiaramente soffrendo. Sì, sì, e noi con lui, poi di conseguenza noi con lui. Amici, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, come state? Mi sento di dire che questa mattina... così, a sensazione, ma in realtà forse sensazione neanche troppo, secondo me è veramente così. Ieri mia sorella, per esempio, e mio cognato si sono messi in viaggio per tornare a casa dalle loro vacanze e hanno trovato tantissimo traffico, cioè della serie che ci hanno messo 11 ore per fare un tratto che generalmente ne richiede 5 più o meno, 6 forse a farla proprio grande. Quindi immagino che questa mattina saranno molti di voi ad essere tornati ufficialmente alla normalità, quindi siamo al 24 di agosto, per molti le ferie sono fatte, finite, vedi De Biasi, vedi la sottoscritta, e si ritorna ufficialmente un po' alla normalità. Poi figurati, Ale, io non so se tu ultimamente hai avuto contatti con la realtà, ma i negozi ormai stanno tirando fuori, vabbè, le cose della scuola ormai ci sta, visto che la scuola non inizia tra moltissimo. La cosa che un po' fa impressione è vedere tipo le candele, sai, quelle autunnali, sì, ormai il mondo sì, i negozi sono proiettati verso l'autunno, una cosa anche un po' fastidiosa, un po' inquietante. E voi amici, buongiorno, dove siete, che fate, ma soprattutto di che umore vi siete svegliati questa mattina, perché lo so che non è facile. Ieri tra l'altro devo dire, guarda, un po' forse per le piogge che ha fatto, c'era una giornata perfetta, e col mio fidanzato dicevamo, se l'estate fosse tutta così sarebbe un problema, perché tu d'inverno avresti la nostalgia, cioè se l'estate fosse come è stata la giornata di ieri, quindi bella, limpida, con il sole che scalda però anche questo venticello fresco, sarebbe un incubo l'inverno, perché tu passeresti il tuo inverno a dire, ah, non vedo l'ora che arrivi l'estate. Ed effettivamente arriva l'estate così, e caspita, certo che poi è la nostalgia. Invece per fortuna le nostre estati sono invivibili, così d'inverno non ci fa nostalgia, siamo tutti d'accordo. Dai, allora siamo pronti per partire, la family è più o meno tornata, dai, alla sua normalità. Tra un paio di settimane tornerà anche Sisma, quindi ufficialmente saremo al completo. Per ora ci accontentiamo di due terzi della family, fino alle 9 insieme, la prima mezz'ora sempre dedicata ai sommersi, uno spazio un po' esclusivo, un po' ristretto, una cerchia ristretta di persone che chiacchiera di quello che vi pare, nel senso che comunque voi avete veramente, in generale all'interno del programma, ma in questa prima mezz'ora soprattutto, avete carta bianca, potete salutarci, mandarci messaggi in cui, non so, lanciate degli argomenti, ma avete sentito qualcosa e ne volete parlare, volete fare una domanda agli ascoltatori, sapere che cosa ne pensano, questo è lo spazio perfetto per voi. 333 2688 688, si parte.
2: Carlotta, sì.

0: More Days Till Sun. Buongiorno amici, questa è la Family Radio Company fino alle 9 insieme. Siamo appena partiti e ci sono già i vostri messaggi. Sentiamo chi c'è.
1: L'estate sta finendo ed è un anno ritorna. Carlotta sta schizzando.
0: Beh,
1: con Joe e qua e là. Buongiorno.
0: In effetti solo chi ha sentito le puntate di giovedì e venerdì sa quanto sono state complicate per, anzi quanto è stata complicata per senza di Ale De Biasi negli ultimi due giorni.
2: Poi cosa è successo? Dai, sono curioso.
0: Ale, guarda, niente di che, ti dico semplicemente Giovanni era molto stanco. Quindi cosa succede? Tu lo sai, no? Che quando noi parliamo, cioè per me è bello tu mi stai ascoltando, poi so che tu stai facendo il tuo lavoro e che quindi non puoi magari essere 350% concentrato su quello che dico, però lui mentre io proprio fissava il vuoto. Cioè fissava.
2: E poi Joe fa ancora più ridere.
0: Sì, lo so, è vero, Joe quando fissa il vuoto fa ancora più ridere. Però per me è complicatissimo, perché tipo io raccontavo una notizia e c'era lui immobile che fissava il vuoto. E vabbè, d'accordo.
3: Grazie che mi tenete sveglio stamattina. I bagordi della domenica sera per gli over 50 sono deleteri. Grazie, grazie, grazie. Mi servirebbe una martellata in testa per svegliarmi.
0: Perfetto.
3: Del tutto. Ma ascoltando voi mi riprendo sicuramente. Ciao da Filippo.
0: Ciao Filippo, però posso rassicurarti, i bagordi non solo per gli over 50, mi sento di dire anche per chi è un po' più giovane. C'è Katia che dice: buongiorno company, vi sto ascoltando dopo i miei soliti 6 km di corsa fatti. Brava Katia, che tieni alto il livello sportivo comunque del programma, perché noi allora io ultimamente un po' pigra, una volta mi difendevo bene, adesso ultimamente un po' pigra. Ale De Biasi, ragazzi, lo abbiamo visto sui suoi profili social.
2: Siamo in forma.
0: Ale De Biasi lo abbiamo visto sui suoi profili social. Ma tu hai il six pack, Ale? Ma chi se lo aspettava?
2: Six pack.
0: I six pack sono gli addominali che si vedono.
2: Ma no, sono in forma in questo periodo, diciamo, dai.
0: Sei in forma.
2: Prima
0: sì,
2: della mia vita.
0: È il primo periodo, è la prima volta nella tua vita,
2: esatto,
0: che ti si vede così d'addominale.
2: Esatto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ora ti farò una domanda proprio da nonna meridionale.
2: Vai.
0: Ma mangi, Ale?
2: Certo,
0: bravo.
2: Ancora più di prima.
0: Bravo Ale, queste sono le frasi che ci piacciono. Poi chi c'è?
4: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
4: Oggi inizio a lavorare anch'io. Ciao ciao ciao ciao.
5: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
5: Senti anche tu che la tua voce è molto più ben equalizzata. La musica e radio passa, i bassi sono più corposi. Ci sono gli effetti. Sono tornate le manine dolci di Ale De Biasi. E che addominale che hai, Ale.
0: Ti ho detto che ha l'addominalone Ale De Biasi. E poi un saluto e un abbraccio a chi scrive: buongiorno, noi dovevamo essere in vacanza in Tunisia, invece siamo diretti in ospedale a Verona per rimuovere una cosa molto molto molto fastidiosa che mi hanno trovato per caso il 22 di luglio. Qui non si molla, si combatte come Rambo. Letizia, posso dire, la Family è con te, di fianco, seduta lì con te, tenerti la mano per tutto il tempo. Ti abbracciamo. 333-2688-688. Noi siamo qui se avete voglia di avete sentito, no? Di farci sapere che ci siete. Semplicemente farci sapere che ci siete. Magari siete in hangover, magari state facendo sport, magari state andando a fare una cosa brutta, fastidiosa, insopportabile, ma noi siamo qui ad accompagnarvi.

0: proprio Jennifer Lopez, dicendo che secondo noi è veramente tra le insomma tra le cantanti, i personaggi, no, di quell'ambiente lì, secondo noi Jennifer Lopez è in assoluto la più pazzeschissima, cioè quella che veramente tu la guardi e pensi: ma sei reale? Sei un'aliena? È vero o non è vera questa cosa? Jennifer Lopez è incredibile. Tra l'altro c'è un film molto carino su Netflix con lei, sai che lei fa queste commedie un po' romantiche, lei è talmente perfetta che sembra fatta, poi magari sarà anche,
1: sembra una bambola,
0: sì, bravo, cioè sarà anche truccatissima, sarà anche insomma sistemata, però veramente sembra fatta con l'intelligenza artificiale di Jennifer Lopez. Ogni volta che la guardi pensi non è, chiaramente non è reale. Abbiamo dei vocali, Ale?
2: Sono tornata.
0: Buongiorno.
2: Yeah. Ho avuto un'estate stupenda.
0: Bello.
2: Mamma mia, peccato sia finita, però va bene, ci accontentiamo. Ciao ragazzuoli.
0: Oh, che bello sentirvi dire ho avuto un'estate stupenda. C'è chi invece dice bentornato Ale, ciao Carlotta, a parte l'ultima settimana di lavoro non vedo l'ora che arrivi venerdì e che vado in ferie, spero arrivi prima di schizzare. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sentiamo
3: buongiorno
0: poi.
3: Buongiorno family, buongiorno Carlotta. Beh, io devo dirti che nel mio telefono arrivano già le pubblicità invernali dei sì. Blade e cose varie.
0: Ma la mia domanda a questo punto, ragazzi, è questa: arrivati a questo punto dell'estate, no? Quindi chiedo a te, Ale, chiedo anche a voi che ci ascoltate. Arrivati quindi a fine agosto, a voi manca?

0: avete proprio voglia di vivere, oppure lo aspettate invece un po' infastiditi perché vi dispiace che sia finita, che stia finendo l'estate?
1: Io non vedo l'ora.
0: Tu non vedi l'ora, Pavera?
1: Io lo sto aspettando da giugno, sinceramente.
2: Mi sembra veramente esagerato. Insomma, almeno goditi. Cioè, secondo me, una volta finite le proprie ferie, a quel punto si può skippare direttamente all'inverno. Una certa, chi se ne frega. Però, ok, va bene. Tu l'aspetti da giugno, invece voi 3332688688, così si fa un po' di chiacchiera. Mentre voi ci raccontate quello che vi pare, vi chiedo appunto come ve la vivete la fine dell'estate o comunque la fine di agosto, perché poi insomma non è vero che, cioè, non è finita l'estate, semplicemente sta finendo agosto. Ma a questo punto voi siete in fermento per l'autunno che arriva, oppure semplicemente un po' malinconici, un po' tristi perché preferireste insomma che l'estate durasse un pochino di più?

0: via Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari. E adesso, Ale, te lo ricordi cosa c'è?
1: Me lo sono ricordato adesso.
0: Bene. Tutto giusto, sigla. Ale. Tutto giusto, Ale.
1: Piano piano si riparte, dai.
0: Sì, tu sei un diesel, Ale, pian pianino e poi che ti ferma più. Le 7:02.
2: Radio Company Time.
0: Oh, beh. Ale, come hai fatto a dimenticarti di questa sigla pazzeschissima?
1: È sempre
0: andata.

0: Buongiorno amici, buon lunedì, buon inizio di settimana. Noi siamo la Family, siamo due terzi della Family. Siamo, io sono Carlotta, c'è Ale De Biasi, qualcuno ha bussato, sì.
1: Sì.
0: Questo me l'ero dimenticato io. Oh.
1: Sì.
0: Tra l'altro è ricominciata la Serie A.
1: Che bomba.
0: Gioia. Che gioia.
2: Sei ironica?
0: Sono veramente ironica.
2: Che gioia.
0: Che gioia, allora.

0: scrive: ciao ragazzi e bentornato Ale. Di solito Enrico si lamenta che parlate durante la sigla, ma oggi lui non c'è e la sigla è stata perfetta. Perché lui si lamenta durante la sigla, è lui che parla sopra la sigla.
1: È lui che parte sempre.
0: È lui che... Sì, è lui che ci istiga. Guardate che io e De Biasi siamo così impeccabili. È colpa di Sisma. Cioè, siamo tutti d'accordo su questo. Buongiorno, questa è la Family. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta e Ale De Biasi. Come dicevamo, Enrico Sisma lo abbiamo lasciato in ferie. E adesso non mi ricordo che cosa ci siamo detti nei fuori onda, Ale. Che messaggi vocali ci sono?
2: Buongiorno, Family.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Carlotta. Bentornato, Ale De Biasi. Io sono in direzione lavoro e vi sto ascoltando come tutte le mattine. Buona giornata.
3: Buongiorno, buon company. La mia vacanza termina oggi, però mi ha portato una gran cosa. Queste due settimane di vacanze mi hanno portato una nipotina. Sono diventata nonna per la prima volta e sono al settimo cielo. Un bacio,
0: che spettacolo.
3: Ciao, ciao.
0: Auguri, allora, che bello, che meraviglia. Poi abbiamo altri vocali.
4: L'autunno e l'inverno mancano da più o meno dal 21 di marzo. Ecco, la cioccolata calda, la tisana, la coperta sul divano, e lo scaldasonno nel letto, sì, mi manca tanto. E vabbè, dai, il peggio, penso che più o meno il peggio sia passato.
0: Ma il peggio è passato, ma mi sembra veramente un po' esagerato. Però abbiamo chi scrive: io come Ale aspetto l'autunno, la primavera da giugno. A me questo caldo fa sbroccare. Quest'anno in particolare l'ho sofferto tanto. Sono per una o due settimane al massimo di caldo e poi 20-25 per sempre. Peccato che non si possa fare. Pensate che in Croazia, in un centro commerciale che abbiamo visitato con la scusa del temporale, ci sono già gli addobbi di Halloween. Assurdo, mancano panettoni da noi e poi siamo a cavallo. Comunque sì, in alcuni posti cioè sì, essere avanti va bene, ma essere così avanti mi sembra un po' too much. Poi...
5: Ciao Carlotta. Buongiorno. Ciao Emily. Sinceramente questa estate mi ha ucciso, troppo caldo e ormai anche da lungo tempo, perché capisco qualche giornata di luglio ci sta, ma ormai è da giugno che fa caldo, caldo, caldo, caldo, non ne posso più. Tra l'altro io ho le ferie dal 10 di settembre, perciò ecco, non vedo l'ora di andare in ferie.
0: Guarda, secondo me posso dirti che fa tutto la questione ferie. Cioè, se tu devi passare l'estate a lavorare con temperature come quelle che abbiamo sentito negli ultimi tempi, cioè la soffri 10 volte di più. Comunque devo dire che per ora sono molto di più i fan dell'autunno-inverno rispetto a quelli dell'estate. Cioè, un messaggio con scritto: no, estate pazzesca, io ho già la nostalgia, estate pazzesca, non voglio che finisca, non ci è arrivato. Poi
6: ciao femmine, io sono Deborah e ciao, sinceramente Deborah, non vedo l'ora che venga l'inverno.
0: Ecco.
6: Visto che intanto non sono potuta andare in ferie perché per motivi familiari e tutto, ecco, e allora almeno c'è il mio compleanno. Compleanno di mio nipote, mio figlio, mia nuora, e c'è il Natale, almeno quello, e almeno c'è freddo e non ho voglia di andare al mare. Vedo gli altri che partono. Ecco. L'estate mia non è stata fantastica, proprio per niente, a parte un giorno, ok?
0: Poi ci sono estati ed estati. Una cosa che ho notato ieri ero al mare a Jesolo, c'era pochissima gente, cioè tantissimi, e non so come mai, magari se qualcuno qualcuno magari lavora in zona e sa, eravamo in uno stabilimento balneare ed era... c'erano tantissimi ombrelloni vuoti, ma tanti ragazzi, la cosa mi ha stupita parecchio. Dai, 333-268-688, siamo partiti così, chiacchierando un po' del più e del meno, e poi siamo arrivati a dirci: ma c'è qualcuno che magari ha nostalgia?

Mind su Radio Company nella Family. Mentre voi continuate a raccontarci questa cosa, questa, cioè questa eterna faida estate versus inverno, tra poco, vabbè, leggiamo i vostri messaggi, poi parleremo di altro, ma nel frattempo è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce, come sempre a quest'ora. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, vi facciamo ascoltare un pezzo dell'altro, voi dovete semplicemente scegliere, dovete votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due. Ovviamente la canzone che avrà più voti vincerà e sarà quella che poi potrete ascoltare e cantare ad alta voce. La canzone numero uno è questa.

0: solo gioia.
1: La numero due invece è questa.
2: Non sono una signora.
1: Questo è il numero che vi serve per votare tra uno o due.
3: La Family

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: questo beneficio post vacanze? Non tantissimo, ci dicono gli scienziati, perché hanno fatto una ricerca proprio su questo. Immaginate la reunion degli scienziati. Oh ragazzi, dai, che quanti giorni spariamo? Spariamo un po' a caso, che dobbiamo dare un senso ai soldi che ci danno alla Redbird University. Se hanno pagato delle persone per studiare questo, vuol dire che c'è della verità sui benefici della vacanza, sul benessere psicofisico. Ma io ho i miei dubbi. Fatto sta che ci danno un timing. Intanto sentiamo un matto del matinè.
1: Ma
0: che ne
1: pensa?
0: Ma
1: quale rilassamento post ferie? Le ferie sono uno stress. Sono uno stress pensarle, sono uno stress programmarle, uno stress partire, sono uno stress quando ci sei perché non va mai bene niente, e quando ci sei a metà sono uno stress perché sono già finite, e quando torni, cazzo che stress sentire le storie delle ferie degli altri.
0: Pure.
1: Che due palle.
0: Vabbè, non ti va bene niente.
1: A meno
0: niente.
1: Che tu non sia solo, senza suocera, senza moglie, senza figli, senza cani, senza gatti, senza vicini, senza
0: esagerato.
1: Colleghi.
0: Esagerato, però scusami, se non ti va bene niente, forse il problema sei tu. Cambia famiglia, non lo so, cambia stato, cambia paese. Secondo uno studio della Redbird University, come vi dicevo, i benefici delle vacanze durano dai 2 ai 14 giorni dopo il rientro. I ricercatori hanno seguito alcuni volontari, hanno analizzato il loro stato d'animo prima, durante e dopo le ferie. Il massimo livello di relax si raggiunge lontano dalla routine quotidiana, però tende a svanire rapidamente una volta tornati al lavoro e agli impegni. Quindi in alcuni casi addirittura le persone si sentono

essere la soluzione? Non lo so. C'è chi scrive: io sono tornato e chi mi ha stressato di più sono i miei vicini di casa. Non mi sono mancati per niente, perché vi ho chiesto proprio questo: cos'è che vi stressa poi così tanto una volta tornati alla routine? Cos'è che non vi piace quando tornate dalle vacanze? Cosa non vi piace ritrovare? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688. E mamma,

Onyx e Bonovox, in questo caso ci sono tutti, cioè tutto il cucuzzaro, tutto il gruppo, gli U2 Fireflies, appena ascoltata su Radio Company. Allora, tra poco io vi farò un recap di quello che succede nel weekend, perché ci sono un sacco di feste targate Radio Company, e ce ne andiamo anche un po' all'estero, perché sapete, no? Beh, se

0: macchine, ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

novità di James Blunt, appena ascoltata su Radio Company. James Blunt, che se non sbaglio ha anche una casa a Ibiza, lui si è trasferito lì perché lo ispira, ti credo, guardando il mare ogni tanto te ne vai a un festino e così scrive canzoni ed è ancora qua. Grande James Blunt. Allora, noi siamo i matti del mattine d'estate, ciao a tutti, sono Viviana e

della cadente siamo riusciti a vederla? No, quantomeno, visto che è arrivata alle stelle, fatecene vedere una che ci possa far esprimere un desiderio, che potrebbe essere proprio quello che si abbassino i prezzi, perché non ne possiamo più. Allora andiamo in Russia, dove la crisi della benzina ha fatto esplodere la vendita delle cosiddette pillole miracolose per auto. Cioè, praticamente, che cosa fanno? Loro mettono questa sorta di pillola che costa pochi rubli e che promette di far consumare meno carburante e quindi, insomma, di risparmiare un pochino, cioè migliora le prestazioni dell'auto. Una specie di Viagra per motori, costa poco e promette di far rendere di più al motore. Viene venduto proprio come una botta di vitalità per l'auto, cioè è quella roba lì, è la pillola blu, è il Viagra per le macchine. A differenza del Viagra, però, non è che ci siano solide prove del fatto che faccia davvero quello che promette, cioè è un tentativo, loro ci stanno provando. Gli esperti temono invece che, piuttosto che dare vita al motore, dargli una spinta, certi additivi possano combinarsi male con il carburante e finire per danneggiare gli iniettori della serie. L'idea è quella del Viagra per auto, questa pillola che dovrebbe aumentare le prestazioni. L'unica cosa che rischia davvero di diventare dura, però, è la fattura poi dal meccanico. È dura da digerire.

Clash, nuova versione di America appena ascoltata su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, cosa faremo questo weekend? Abbiamo un po' di appuntamenti da segnalarvi, targati Radio Company, se volete essere con noi, se volete partecipare. Io vi dico che venerdì 28 agosto dalle 19 parte la presentazione ufficiale della prima squadra del Treviso, evento che si svolgerà nella piazzetta Aldo Moro, quindi appunto a Treviso, vicino Piazza dei Signori, e chiaramente festeggeremo la promozione in Serie C e presenteremo la squadra. Ci sarò io, ci sarà Igor Pezzi, ci sarà anche Ale De Biasi, quindi siateci, veniteci a trovare.

0: Star su Radio Company. Dai, che queste due ore di lunedì sono volate, sono passate. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: 64 Ultra Talk to You, il nostro successo del presente, dal passato, Wham con I'm Your Man. Ci salutiamo, ma ci ritroviamo questa sera dalle 20 alle 22. Ci sono io per One Love One Live per tutta la settimana prima del rinizio del palinsesto ufficiale della stagione ufficiale di Radio Company. Poi domani dalle 9 alle 11 come sempre, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao, su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il presidente Mattarella ricorda il decennale del terremoto del 2016 in centro Italia. La ricostruzione è un percorso complesso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, afferma il capo dello Stato. A causa della scossa di magnitudo 6.0 i morti furono 300, centinaia i feriti, 40.000 gli sfollati nella notte fiaccolata da Amatrice. Il governo ha deciso di estendere lo sconto sul diesel fino al 26 agosto. La misura, che prevede un taglio di 17 centesimi al litro, è stata fortemente criticata dall'opposizione. Attualmente il prezzo del diesel supera i 2,2 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 2,087 euro. L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per l'Ucraina pari a 6,1 miliardi di euro. I fondi saranno destinati a sostenere le necessità urgenti del paese, comprese quelle legate alla difesa e alla ricostruzione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, atteso anche il premier britannico Bornem. Jacques Moretti, proprietario della bar Constellation di Crans Montana, è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato la moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione. La donna è stata ricoverata in ospedale a causa delle percosse subite. Un'esplosione ha devastato un'abitazione a Cassino. Due persone ustionate gravemente sono state trasportate d'urgenza in elicottero all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Lo sport calcio, la Juventus inizia il campionato di Serie A con una vittoria esterna battendo 1-0 il Frosinone. Successo anche per il Milan del nuovo tecnico Amorim, che ha superato il Torino 2-1. Bene anche Atalanta e Lecce. Per la Formula 1, Lando Norris su McLaren conquista il Gran Premio d'Olanda davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Giù dal podio le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it. Scarica l'app
1: Radio Company News.
3: Tra poco snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Sembra la sigla di un cartone animato. No, non sembra un po' una cosa così. No, mamma mia, è arrivato. Lo sapevo. Gianluca Pacini, buongiorno.

0: qui a Radio Company. Come avete capito anche oggi, pochi pensieri e quelli che si accavallano tra di loro. Praticamente è una treccia. Vai, senti che poesia. È una treccia di pensieri e di parole che portano verso il nulla cosmico, perché è quello che alla fine risulta. Buongiorno a tutti, allora spero che stiate bene. Adesso io non ce la faccio più a sentire le persone che dicono: ecco, l'estate è finita solo perché siete tornati dalle vacanze. Andate pure a farvi un viaggetto, nel senso però virtuale, ma chi se ne frega della principessa. In tutto questo, insomma, buone vacanze a chi se l'è sudata, si è fatto tutta l'estate al lavoro e cose varie, e adesso finalmente ha un attimo di riposo. Chi è tornato? In bocca al lupo, che è sempre difficilissimo.
1: Delicatissimo.

mi spieghi perché ho le visioni oggi, Gianluca Pacini? Buongiorno nuovamente a tutti. Allora, no, perché con questa canzone sembrava che l'avessi registrata dentro una stazione o un aeroporto. A me le parole in sottofondo sembravano tipo l'annuncio: abbiamo aperto il binario 15 e se volete scaraventarvi lì tutti quanti per cercare di prendere il posto migliore, fatelo. Non so, gioco a queste visioni oggi, niente di diverso rispetto ai normali turbamenti, però insomma ho le visioni. Allora, invece, innanzitutto vi ricordo il nostro numero, che è il 333-2688-688. Ma tra poco effettivamente vorrei introdurvi in un esperimento sociologico, ok? Perché noi non ce ne rendiamo

0: tantissime cose legate semplicemente a un'azione unica: andare al centro commerciale. Quindi, se volete far parte di questo, diciamo così, della rosa, delle cavie, in questo caso legate a questo grande ambiente che ci accomuna tutti quanti, insomma, se volete farmi sapere quando andate al centro commerciale, con chi ci andate per un toccata e fuga oppure per quei simpatici pomeriggi che cominciano 20 minuti, vado dentro, prendo l'acqua e esco, e sono le 10 del mattino. A un certo punto guardi l'orologio, sono le 7:30, quindi non riesci a capire cosa sia successo in tutto questo. Allora, cominciate voi a mandarci i messaggi scritti o vocali come preferite, e soprattutto cominciate a essere cavi anche voi. Tra poco vi spiego perché.
1: Su Radio Company,
2: come on!
1: L'estate da mordere.
3: Spot.

0: No, Troy Sivan qui a Radio Company in Brutti ma in Costume. Tra poco invece torniamo e come sempre ritorna anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Su Radio Company Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in Costume.
2: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Gran Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Voices, Hot Nose qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni, e adesso finalmente cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, primo appuntamento della settimana. Siamo soli soletti, ma i 50.
3: Buonasera a tutti,
0: no,
3: buonasera.
0: Oddio. Stai fermo. Non fare cose.
3: Sono troppo bravo.
0: Non fare cose, grazie. Vabbè, dicevo, cervelli in fuga, che ovviamente anche questa settimana prova a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che vi ricorda l'F101, che fa bene al motore, ha più capacità ottanica, insomma, tante cose belle che potrete anche inserire utilizzando il buono da 50 che questa sera proveremo a regalarvi grazie alle nuove categorie di questa settimana. Sceglietene una, scrivetecela al 333 2688 688. Quali sono le categorie di questa settimana? Vediamo un po'. Allora, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari, salumi tipici, questa è la via, e poi Guinness dei primati. Ve le ripeto. Allora, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari, salumi tipici oppure Guinness dei primati. Scrivetecene una via WhatsApp al 333 2688 688. Come già sapete, ci sarà una categoria più votata, chiameremo uno di voi o una di voi che l'ha scelta, faremo una domanda, daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta da parte vostra sarà quella giusta, vi regaleremo i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333 2688 688, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari, salumi tipici oppure Guinness dei primati.

0: Dai dai, Shakira con Burna Boy. Adesso la seconda parte di Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalare 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli a Dennis, che è con noi al telefono. Ciao Dennis, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Come stai Dennis?
1: Tutto a posto, dai, tutto a posto.
0: Bene, stai lavorando?
1: Appena finito
0: di lavorare. Ok, va bene. Allora Dennis, la categoria che tu hai scelto, che molti altri hanno scelto, è quella dei salumi tipici. Sei un consumatore di salumi tipici per caso?
1: Abbastanza, dai.
0: Quando capita, diciamo, ci sta. Due fette di pane e via. Allora, ti farò la domanda, poi ti darò tre opzioni di risposta, facciamo partire il tempo e da lì hai 10 secondi per darci la risposta esatta. Come dice sempre qualcun altro, non farli scadere, che sennò altrimenti la risposta è considerata nulla. Sei pronto?
1: Ok.
0: Ok, sì. Andiamo con la categoria salumi tipici allora. Quale salume calabrese è famoso per la forma mezzaluna e il gusto piccante? A. Nduja. B. Spianata. C. Cacciatore. Via con il tempo.
1: Nduja.
0: No. È calabrese, ma non ha questa forma e non è così, perché poi la nduja è spalmabile. Invece in questo caso si tratta della spianata. Dennis, ci dispiace, mannaggia. Okay, però dai, puoi riprovare. Intanto ti auguriamo una buona serata, va bene?
1: Sarà per la prossima, ciao. Grazie,
0: ciao Dennis, ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: migliore al nord-ovest, ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia, al centro rovesci e temporali tra Toscana, Umbria e Marche nella prima parte del giorno in miglioramento, più sole altrove, soleggiato al sud, temperature stabili al centro-nord, in aumento al sud dove le massime toccheranno i 38 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornati vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Non dimmi che sei già stanco, dai, scusami. Siamo arrivati alla fine adesso e ce l'abbiamo fatta. Peggy Goo, Woman. E con questo vi dobbiamo salutare. Grazie ad Andrea Rossini che si è occupato della parte tecnica. Ciao, guai a te se ripeschi robe del passato, diciamo. Cioè questi tasti che non vanno toccati. E ovviamente adesso arriva invece Stefano Conte. Basta, basta, basta. A domani, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 24 agosto 2026. Lo sapete che cosa è successo il 24/08/2026? Questa per incominciare un'altra puntata di Tutti in Lista Club Privé. Senti qua.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui è una roba.
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Pazzesco, eh?
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Io non ci capisco più niente. Cioè, veramente non ci sto capendo più niente. Perché? Perché questo clima. Adesso hanno annunciato che ci sarà la quinta ondata. Di che? No, via. Chiedo, hanno annunciato che dovrebbe arrivare la quinta ondata, quindi dovremmo prepararci ancora bene, bene, perché significa che uno può continuare, può proseguire fino a, secondo me arriveremo anche a metà di settembre con questo caso, quindi insomma un'estate lunga, ci fa piacere, siamo felici, ci mette la gioia nel cuore, certo è magari un po' meno felici quelli che in vacanza non sono. Abbracciamo e salutiamo come sempre quelli che invece sono ancora così nel riposo pre-rientro, nel senso che magari stanno, non stanno lavorando, ma che si stanno rilassando, si stanno riposando, ci stanno ascoltando per la prima volta, quelli che hanno finito di lavorare anche oggi, quelli che sono pronti per l'attività sportiva, insomma tutti quelli che sono con noi su Radio Company anche in questo pomeriggio, insieme a me Stefano Conte, insieme al Ciringhito già pronto in regia. Un numero che vi stiamo per dare, quello vi servirà per entrare nel nostro argomento di stasera, che partirà da un fatto che mi ha lasciato un attimo così perplesso, ma ci abbiamo riflettuto sulla domanda di oggi, perché secondo me non è che capiti così spesso. Cioè, ci potrebbe essere la domanda piccante, però non è che succede così spesso. E quindi vi gireremo la domanda. Intanto Lady Gaga con Ducci, Runaway.

Runway, eccola qua, l'abbiamo ascoltata, Lady Gaga, Ducci, eccoci. E siamo pronti per la domanda di oggi, per farvi entrare nel nostro argomento, dove come al solito vi chiediamo la soggettività, ma più che altro la vostra esperienza, perché qua proprio di vostra esperienza si tratta. Storia che ha lasciato tutti a bocca aperta, arriva da Agordo, località che qualcuno di voi magari conosce, in mezzo alle Dolomiti Bellunesi, famosa anche perché è la sede ufficiale della Luxottica. Comunque c'era anche Baglioni che cantava da Gordo, così, quindi insomma. Conosci? In provincia di Belluno, un video notturno mostra una coppia avere un rapporto sessuale in pieno centro paese, proprio sui San Pietrini dell'isola pedonale, tra bar e negozi, non un angolo nascosto proprio nel cuore del paese. La cosa che ha colpito di più è la totale noncuranza. A un certo punto passa persino un uomo con il cane a pochi metri e la scena continua come se non ci fosse nessuno intorno. Il video è diventato virale tra indignazione, ironia e incredulità. E non è un caso isolato. In Veneto ci sono già state multe fino a 10.000 euro. Mi sembra a Montebelluna ci sia stato. Evidentemente l'aria fresca. Comunque, non è un caso isolato. In Veneto ci sono già state multe fino a 10.000 euro per episodi simili. Allora vi chiediamo, perché qua la domanda mi sorge spontanea: vi sembra normale arrivare a fare una cosa del genere in pieno centro paese davanti a chiunque possa passare? Cioè, voi lo fareste mai? E soprattutto, nella vostra esperienza, vi è mai capitato in luoghi strani di lasciarvi andare? Perché ci può stare il luogo strano, ci può stare in automobile, magari. Però quello che mi chiedo è, secondo voi è plausibile? Perché magari fra tutte le persone che ci ascoltano ci sono anche delle persone che effettivamente gli è capitato di essere preso dal raptus, dall'impeto sessuale, così, in luoghi veramente particolari. Però se io vado a memoria, non c'è stato proprio un luogo veramente curioso, particolare, anche quando ero un po' più giovane. Avevo una ventina, anche fai una trentina di anni in meno. Cioè, però non mi è mai capitato un luogo stra iper mega curioso. Cioè, il posto più curioso dove può essermi capitato è in un parcheggio. Ma voi fate un attimo mente locale, vi prego. Cioè, pensate se nella vostra vita, nella vostra esistenza, vi è mai capitato un luogo veramente particolare o curioso, o se non vi salterebbe mai in mente una cosa del genere. 333-2688-688, partiamo da qua, messaggio vocale, messaggio scritto, quindi note vocali, note scritte. ATB Topic, A7S, Your Love in arrivo. Here we go.

Allora, sui San Pietrini, in centro ad Agordo, non è che sia il luogo più comodo in assoluto dove uno possa fare l'amore, soprattutto perché c'è qualche passante che magari... C'era quello che portava a spasso il cane che li ha filmati, per questo, cioè, vi stiamo raccontando questa storia. Ma ciò che ci lascia un attimo perplessi è che uno può essere anche preso dall'impeto, dal raptus, così, della sensualità, ma credo che poi la praticità, la comodità... interviene su tutto. Allora vi ho chiesto, nel vostro passato, nelle conoscenze che avete, nei racconti che vi siete fatti anche al bar, cioè vi è mai capitato nella vita, perché io ho fatto una riflessione, ho detto, vi è mai capitato nella vita un luogo veramente particolare e curioso che vi ricordate, dove voi, i vostri amici oppure chi conoscete possa aver fatto una cosa del genere? Perché sui San Pietrini, in centro abitato, non è proprio comodissimo. Però mi chiedevo altri luoghi, magari più appartati. C'è chi mi scrive, ma siamo fuori di testa? Un conto è un momento di passione che ti scappa in un posto un po' appartato, un altro è farlo in mezzo alla piazza principale con la gente che potrebbe passare da un momento all'altro. Va detto che non era proprio la piazza principale, era una via trasversale, però insomma, siamo sempre sui San Pietrini in mezzo alla strada. Quella non è passione, è mancanza totale di rispetto per gli altri e per se stessi. Non giudico chi ha voglia di trasgredire, ma ci sono dei limiti. 333-2688-688 per raccontarci se, così, nel vostro rientro oggi pensandoci, dite, ma sì, mi è capitato una volta in un momento di passione di farlo in spiaggia in mezzo ai mosconi, però non c'erano quelli che controllavano come adesso magari, ed era sicuramente più comodo e più pratico, non lo so, cioè, però raccontateci la vostra. Noi ritorniamo fra pochissimo con i primi messaggi vocali.

0: sorry, scusa, lo sento, per i pinguini tattici nucleari. La domanda di oggi nasce da quello che è accaduto ad Agordo in queste ore, quello che è successo anche a Montebelluna, credo qualche mese fa, che avessero colto sul fatto, ma era successo anche in centro Mestre, insomma, dei luoghi poco appartati dove fare l'amore. E da lì vi abbiamo chiesto, ma a memoria, nella vostra vita, nella vostra esistenza, vi ricordate di amici, voi, parenti che lo abbiano fatto in luoghi veramente particolari, che poi ve lo hanno raccontato nel corso del tempo e che voi non immaginereste mai come luoghi, perché comunque siete di quelli pratici, quasi pigri nel volerlo fare. Se siete pigri, magari raccontatecelo. Note scritte, note vocali, sentiamo chi c'è in lista.
1: Posto molto strano che nessuno si penserebbe mai, è su un albero mezzo al piave, con dei bei rami grossi che si poteva anche sedere. Lei era mezza ninfomane e qualsiasi momento era buono, e l'albero è stata la sua, e lì è stata la prima volta che mi è capitato in un luogo così strano. Ciao.
0: Ma l'albero era in mezzo al gretto del fiume, mi chiedo. No, per capire, no, per giustamente per capire se cioè, ci poteva essere il rischio di dover fare velocemente, perché se ci fosse stata la piena magari c'era anche quel rischio lì. Perché c'è, la bisogna essere veloci e rapidi. Va bene, grazie. Intanto abbiamo, che comunque sicuramente particolare come luogo, anche se fosse stato al lato del fiume. Comrade con Love Sombra.

spiaggia di Lignano di notte su una sdraio. Il brutto è che nel frattempo ci hanno fregato i cellulari dalla borsa di lei appoggiata sullo sdraio a fianco. Denuncia ai carabinieri alle 4 del mattino. Non vi siete accorti di niente? Erano talmente tanto presi dalla passion che non si sono... Bravi però questi che gli hanno fregato i cellulari, perché borsa neanche appoggiati così sulla sdraio, cioè nella borsa di lei. Mi sono andati bravi, cioè erano evidentemente impegnati, non si sono resi conto perché evidentemente la posizione non permetteva di controllare. C'è Miley Cyrus con Flowers in arrivo.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Company. Radio Company. The summer is magic.

0: J-Lo
1: Company Yesterday
2: Radio Company
3: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday
1: Accendi il ritmo
2: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
5: Baila, baila.
1: Yesterday.
5: Baila, baila.
2: Radio Company Yesterday.
6: Siamo pronti qui su Radio Company per l'appuntamento della sera, praticamente quello dedicato ai grandi successi di qualche anno fa. Ritorna anche questa settimana Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris. Come dicevo, primo contatto di questa settimana, 24 agosto. Gianluca Pacini in regia, pronto a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che sarà un'ora dedicata proprio alle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Quattro canzoni subito da sentire, quelle di Rihanna, 50 Cent, Jennifer Lopez, e per partire c'è In the Summertime di

on Costa Thing, Jennifer Lopez, anche lei quindi tra le protagoniste di questo nostro appuntamento di stasera. Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco sentiremo assieme Robin Thicke, poi Sugar Babes, Tori Amos. Adesso ritorna per qualche minuto Eve con Let Me Be Blow Your Mind.